0: per alcune nanga in sene, quindi alcune crisi, niente, c'è solo per scrivere ceci. La quasi sesta fa con Zimbabwe, Africa del Sud, Botswana, Harare, Muno Mozambique. Na kwa jisa ni ndiri ya jeso. Ndugu mkuma kwa edaita.
1: Mafika umapetu?
0: Si.
1: Kani mbuya Victor, cheche anu seche merotani?
0: Nyanza ya jeso hapo seche.
1: Nekupi vese madidi nkabi mbuya?
0: Nyanza ya Yesu Apostle Church.
1: Nyanza ya Yesu Apostle Church.
0: Si.
1: Ndikuwa kukuna pembera mbuya ya tambo? Mbuya tambo kula musankono munu mbalonga kutindinzanga na pembera nene babazi mbuya vito.
0: Na pembera sima.
1: Mbuya vito rupa kumalisa longani pondu zinane mumbu unakulu kuna feremu mabasa nyumba mbepa radu msambiki programa mbikaya kucheza pantokozi.
0: Zita di Sungura Victor Francisco.
1: Mbuya Sungura Victor Francisco.
0: Sì.
1: Pitrizana kufa basa radio mpaka kumapeto mbuya.
0: Dabo, obrigado.
1: Bye bye.
0: So msanganga nyimba yangu ya mambo duterere.
1: Mambo duterere ya chipi mambo duterere.
0: Warike maishinde afuna ya Manuel Manuel.
1: Manuel Manuel.
0: Si Emmanuel si.
1: Takuta mnaiva kusokola kwa dima mbuya Vito.
0: Dabo, obrigado.
1: Bye bye.
0: Sì, obrigado.

avesere chitankano changa chinalimira na pano wangani na kuvesera programa ya nangono ya pano parra di Mosambiki. Sinanga ni pamira Lazaro tinaonana simana nafuna kusa na chitankano chinango ndaenda.